precisare una cosa, un momento, vedi, io qui sì. Non sono io, cioè nel senso voglio dire che non sono io Alberto, sì. Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?